Obosini piscute, chavili sabanti, sorte tamashele. Il escute, chavili sabanti, suchiu katele.